0: 子毁一块。
1: 要天爹，教训教训他。
2: 这是通后山的，可以从这儿走。
3: 他爹，
1: 公子，
4: 二哥。
5: 哎，疯子，敲哪门？把俺认出来。
2: 没事没事，哎，都是俺自己家。
1: 疯子，
2: 稳住他们，
1: 过来。
2: 二哥，哎，俺跟你说啊，这都是跟俺一起跑买卖的伙计，认了干亲了，管俺叫舅。
6: 哎，管俺叫舅就是你外甥啊。来来来来，过来认认二舅。
7: 哎
1: 哎，
7: 二舅。
1: 呸！二，你个奶奶腿儿！赶紧滚蛋，
8: 滚得远远的。
1: 还有你，赶紧回家跟他们划清界限，否则的话打断你的狗腿。
5: 二哥，
4: 冯四，
3: 他爹，
1: 冯四，
3: 为了他爹，
5: 这他娘的债就现了。
3: 哎呀，俺娘爹，
5: 他
3: 娘，
5: 咱必须得捂住啊。
1: 哎，
3: 他爹，
1: 哎
3: 呀，
5: 出生都得死，
3: 我去找咱哥。
6: 他家就在这附近，上他家先。
1: 走，
6: 你想让俺嫂子翻脸，就赶紧回家。
3: 快
1: 走，
6: 快点，
1: 快点，
3: 干啥？干啥吧？
6: 公司呢？
3: 俺不知道呀，他没回来呀。
6: 你还敢说谎？
9: 大哥，屋里没人。
3: 你贵姓，大兄弟？你告诉俺，俺让冯四去找你去。
6: 别废话，人不带走。
3: 干啥吧？干啥吧？
10: 背后，背后，把锄头给我放下。
1: 休想！
10: 把锄头放下，别回去。
3: 二娘，二娘，放了吧。
11: 休想！你好好，你肚子里有孩子。
10: 哥，快放下！
11: 好
10: 汉不吃眼前亏，你放下。
12: 哎，这边。
1: 快！快！快！快！快！快！快！快！
5: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
10: 快！快！快！快！快！快！
12: 快！快！快！
10: 快！快！快！快！
5: 快！快！快！快！
1: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！
10: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
13: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
6: 啊对呀，俺就是想回来看看孩子。你们大统帅，你放俺一马，俺看完孩子就走。你把围子口打开，除了围子，把俺嫂子放了。
1: 快，就你事儿。
10: 俺信俺妹说的话，你把婶子放了，俺陪你们出围子口。俺把家伙放地上啊，俺把枪放地上了。把东西都放一放。